angin, goyang asik lole, goyang asik letre, bareng Aga di Lusalte. Goyang asik lole, goyang asik letre, bareng Aga di Lusalte.

si Lole, goyang asik letre bareng Aga di Lusalte. Goyang asik letre bareng Aga di Lusalte.